0: Quei tu che tu hai fatto una palestina in Turchia, chi si dà lì? Che fai palestina in Turchia? Che ricetta è lì? Che prima si dà lì, che futuro tu hai da me a fare qui a casa? Si lì, abbiamo le panoni, per quel time che ti offre, va che time. O come hai fatto che mamma mi ha fatto la tua vita in Turchia, che ho che si dà lì, che ho te chi peta, e ha che la tua vita, e mi pa, e netto. Pe koe la uia ai neito, ka tau hawhanua ko me mipa e tiki nao tolu ko pau ke tū whataha kau me mipa e kau moe whanua ko ia. Pe ko Israeli ui kai te nao tari e ki nao tolu ke nao whawhalala ki a whanua moha kau tau. O ki loi whoke Turkey ka nao tikilea tau ki Israeli ko pau ke nao alu atu mo iwi whakau tau ai neito ki Israeli kai kehe. O ko se whaha e pureanga Israeli ki mua. Koe mea tau ta tau be o ngai aki e neito o ngā ake Israeli, pe koe mea whakakin set, pe te nao mua. O teipi whoke te kirea tau a Turkey ki hea o mai ko ia ki he aho ni.
1: O miniri